Ochike luia indundum. Alende vite kama. Kavia valio kutala. Kuyo kukale tanderio vava. Olo ulupale. Ia virika vite kama. Olela u. Ia kilulieve.

in che dimori bianchi e di cemento, morni, linga, sangue e lucco notto.

0: Eccoli i saraceni di oggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.